serie di cento spose, che in fondo la più sublime cura doc del mondo. Ha una faccia, due braccia e due gambe, sì, belle imperiali, sì, sì, belle, sì, ma sempre quelle.